0: Amor che in cielo mandato strettamente per dovere, questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far salvo. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi?
1: Sorprendetemi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso!
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa per la regina? Idotta!
1: Ah?

dottore, pomettino, pomettino, pomettino. In che modo darsi puote con un riguardo, la bottiglia.

vagabuglia si governa, si per il codice dove si foglia, si per il lirico dove si legge le colonne, qui o con il sinonimo, qua il gab.

questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice,

Avvicinatevi, amici. Ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo. In un momento a correre potremo.

0: Aiuto, aiuto!
1: Che aiuto? Che dici? Perché tu ti scommetti?
0: Non so che sia timore, è noto a queste selve il mio valore.
1: Ma se tu tremi adesso?
0: Non sempre, oh cara, si trema per paura.
1: Addio, Pasquale!
0: E mi lasci sì presto?
1: Trattenermi non posso. Angelica, avvertiamo, mi preme.
0: Se vuoi, carina, potremo andare insieme.
1: Insieme?
0: Sì, se ti sposo.

0: Barbara?
1: Per
0: la mia vita!
2: A te! Vedrete tra poco svuotare quel fuoco, quel pasto, l'orgoglio, vedere il orgoglio, sommesso e dormire e cercare pietà!
1: Scacciate la tema, peggio degli immori, concedo, ma si stupi in mano timori!
2: Lo stegno a macchere!
0: Guardate che viene!
2: Un fiume di sangue, vediamo, vedrai!
0: Ma ci sono guai!
2: Orecchi di